Mini amento, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti, ai adumenti,

0: mi da.
1: E tu non vedi.
0: A radio WhatsApp non è mi sano. Sai già non è a me. Mi giuro. Mi giuro. Sabi rani a wea wasuno.
1: Wasuno.
0: E ria.
1: E ria.

muati. Sister, me so da ya bi se. Na ra di e. Wia ya wa di e di e di e. Wa di e di e di e di e di e. Me so da ya bi. Na ra di e wa free. Wia ya muati. Me so da ya bi wai.

adi nyina sutu mfo rati nono onu no puta nwuma fefe mi woni nsemo obiara ni ugwe zombe di nwuma nefri.

ba kwa kye kobie che che yena ga atadi an siti na che yen yena adia adia chi an opade medim pokra eti eh se wo che bebe bia na wo che bia